Aka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già caple, che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, mi domanden scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la te ne inciu da una cruz. O a cantanca me, sunche, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un

che il fumo spoglia tutta la matassa, qua i cos giappa, qua i cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il